puoi dir se per caso mi aste, perché posso piccolo e mi hai un altro che sparti. Enséñame que quiero ser.